0: Cristiani sei, ecce qui tolis peccata mundi, beati che accenan agni vocati sunt.
1: Domine nostrum digno, sottinto e sottetto in meo, settanto di verbo e sanato.